Siamo usciti da me, che sono io, sono McTarry, in cerca di scanci. Rai la vostra Napo, 88.5 FM. Ni a sukta sai, ya sukta sai, ya chunga chus cucinilla, ya sukta sai, ya chunga chus cucinilla, que es que con alia, 6 de la mañana con 24 minutos, son McTarry, catin, chirin, chicha, rin, chicha, kai programación, snapi, ya que es que con alia, saomas, yo canchi, kirisha, catichu, yo canchi, ayama, kirisha, kirisha, mana, yo canchi, kiringawaga, Kaitarura y Kaitarua, Rurapa y Nishagan Yokanchi, Rimo Nanga Yakishkan, Mana Manam, Kachlarwa King, Ochei Romanchi, Narwasha Dakishka, Ayukanadiam.

Siamo sempre lì che siamo lì, siamo qui, siamo qui, siamo qui, siamo qui, siamo qui, siamo qui, padre Braulio. Siamo qui, siamo qui, siamo qui, siamo qui, siamo qui, siamo qui, siamo qui, siamo qui, siamo qui, siamo qui, siamo qui, siamo qui, siamo qui, siamo qui, siamo qui, siamo qui, siamo qui, siamo qui, siamo qui, siamo qui, siamo qui, siamo qui, siamo qui, siamo qui, siamo qui, siamo qui, siamo qui, Ringawa karanku chupi nyokanchi minstinchi Wakin manu misama ringichi Wakin manu resangichi kunga ringichi Manatoka resanon Manatoka yuguna misama rinon Manatoka wawuguna maltaguna misama shamonon Punyunalia, noveda rikuna, televisión Shinyara kai seudar mokupi Chile tengu ichi takishka ayyuguna alia Napi Yapakta yakshkano ni waklingami Kauna chile gushtapi Le saludan cachamón shangichi que se darmo copi 09 69 500 323 saludamos a todos nuestros auspiciantes balanceados nutritivos de Rubén Hinojosa junto a Almacenes Día productos de alta calidad Balanceado para animales con calidad y excelencia nutritiva. Provincia de Napo. Alcaldía de la Dignidad de Tena. Municipalidad de Cantón Archidona. Sindicato de Choferes Profesionales de Napo. Cambihuasi. Ferretería y Pintura Saldaz. Calle Cuenca y Avenida Dos Ríos. Ofrece una amplia gama de herramientas, materiales y soluciones para la construcción y el hogar. Suma causa y huasi, salud, ligas médicas, enfermedades catastróficas. Ya sumactaria, agencia, señal salanchi tukui tukui, ay yuguna, katinguichi, hay programación, ringrichicha.

Siamo Alex, con noi siamo Actaia, siamo Actaia, siamo Actaia, a Radio La Voce, in 88.5 FM, Canguna, Canguna Radio. Siamo Actaia, Canguna, siamo Actaia, siamo Actaia, siamo Actaia, siamo Actaia, siamo Actaia, siamo Actaia, siamo programación, Carancuchu, manda, Carancuchupi, Carancuchupi, siamo Actaia, Canguna, Anguichi, de Kishka, Ayugunalia. Siamo Actaia, Guganchi, Masca, Nyo Canche, Diosta, Catina, Monasha, Gamanna, Kaitarura y Nyokaitura pie Katishkangi, Kaitali Chipi, Mana Shinichi Mauna Nisha, Uyaukanchi, Kirina Shaka Sumak, Kirina Manchi, Kirina Shaka Sumaklia, Kirina Manchi, Lexkunalia, Mana, Kaita, Chita, Rimosha, Mana, Ali Sumaklia, Shungo Manda Katina Manchi, Nyokanchi, Yama. Kaimito, Kaimito, Ning, esa música está Ning para hacer bailar a las. Sumacuar, venin, Jaimito, Jaimito, saludos, saludos y bendiciones, Jaimito, Sumactalia, Rinchacatiungi de este Flor del Valle, Jaimito, voy a Chacatiungi, Cuchi, Cuchilia.